idan kowa muka leka wato jaridan nan ta Premium Times da ake wallafa ta ita ma a birnin tarayyar Abuja akwai wannan labari da tsohon shugaban kasa wato Goodluck Ebele Jonathan kenan ya bukaci ƴan Najeriya wato da su yi wa shugabanni addu'a daidai lokacin da wato ya bukaci al'umar kasar da su hada kansu domin ganin cewa an tabbatar da ci gaba da kuma zaman lafiya a nan gida Najeriya kamar yadda tsohon shugaban kasan wato Goodluck Ebele Jonathan kenan yake bayyanawa har ila ko wannan labari da aka wallafa a jaridar Data Premium Times wanda ke bayyana cewa kakakin majalisar wakilai wato Tajuddin Abbas da kuma mataimakin sa wato Kalu kenan dukkanin su wato sun yi nasara a zaben fidda gwani ba tare da hamayya ba kamar yadda aka wallafa a ita wannan jarida ta Premium Times har ila yau jaridar dai ta dauko wannan labari da ke bayyana cewa wato rundunar ƴan sandan Najeriya kenan ta mika sakon ta'aziyya ga dakarunta guda 17 waɗanda ƴan ta'adda wato suka kashe a wani hari da suka kai kenan a wata makarantar sojoji kamar yadda aka wallafa a ita wannan jarida ta wato Premium Times har ila yau jaridar dai ta Premium Times ta dauko wannan labari da ke bayyana cewa dan takarar majalisar wakilai wato a yankin Zariya da aka fi sani da abin al'ajabi wato ya janye takararsa daidai lokacin da turka-turka ta taso game da shekarunsa